conti si conti le cu cogiosciue. Ico poga di apile contro assolvabile. I mi sementi mi scentiva si contile. La la, colom si la uquile. Pumla, mantema si contile. O cacanisilem tempo si bonile. Ah, tempom shewa kwa mantela.

Yiza, uzobona ilali, bangavuya ukubona. Izo buyelela nini, bangavuya ukubona kwakhona.

colli del come schifeli del ai si bambè e non ci avanzò un eloe in suo costiam.